Sì, per l'Ocnos, no, perché ti dico, hai una tua idea, hai un esame, la puoi lasciare su un gioco di musica in via. Per l'Ocnos, no, mi tengo il marketing, per arbeggio, non so, perché la cosa è un delirio, perché tu vuoi, ti prendi, un buon partito.